E lengo mamma lolo che quando la Alessandri langa a cui ma ti vengo mamma lolo che vuoi la commenta e casi le tiala na cani cutira nada a vai la natona e cosa loco uva ruma sua qua vatiri vati vona nga ku vushani siwa e le ca 5 horas na 22 minutos se cani gorila manga quella si bomba sa romus Proverra cancencia rislica sempre. Navela ku hinkwa ku lomu kuma ka Amerikona. Risha kahle. Ele le ri risha kana kuni matsabela la manene ya ku ve hita tira. Yenza so carro leso singa tava si yenza ku siku dry na tsambela ku la ka kona. Rishile mu ikse do grandzeka. Tsikani ku rila.

di Msambiki, Chitichi, cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichupi.